testamento seba, ora vuoi andare, vuoi sapere un fa, e sta pochetta vandare, vuoi sta schaffna, a diva compositeur, a nazi, a pazzi, oder vuoi schon dich bleibst der Fragen wegen, der weil verstinkt.

spazietti sparati. Impronta, impronta, che non le soft te. Ti uomini, ti rechen, und dati hot volen. Auf strizzi, soi toten, und